0: Guardalo! Torna alla nave!
1: Mamma mia! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.